Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

i sogni disperata è un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento, agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore,

Disperata in inverno è la notte che ci sorprende in alto. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

La sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per casa.

sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: Radio Voce Scampi.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore